0: resto udire bramo il resto I dubbi sospetti mi gelà mi fa
1: mi scoccio i sospetti
0: I dubbi sospetti

amor, bene per mio tedescolo. Non più avrai quei pennacchi, quel cappello.

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai e penna.